tedesco di Super Sira, americano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.